0: per un mondo ormai stanco di esistere. Qui dallo studio è tutto, vi auguriamo sempre il peggio.
1: Rua FM, a tua rádio no sul.

trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta.